sto per weird, lo sa che esiste, yeah. Sta super weird, lo sa che esiste, yeah. Sta super weird, lo sa che esiste, yeah. Sta super weird.